Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.
1: We're talking to the people about the middle day.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

This is Wise Radio, music for the future.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Certe volte esiste un sentimento di non pace, di malessere, ed è connesso con il senso di impotenza dinanzi alle cose che succedono intorno a noi. Quindi questo riguarda le persone vicino a noi che non stanno bene, questo riguarda il mondo in generale, le guerre, piuttosto che cose che noi viviamo, ma anche una persona vicino a noi che soffre tanto e uno si sente molto impotente dinanzi a quello. E certe volte genera anche un senso profondo di colpa in mezzo a quello che c'è intorno a sé, di non poter risolverlo, non poter fare, eccetera. Ricordiamoci un punto fondamentale per essere in pace con tutto ciò. Nessuno di noi ha la responsabilità, il dovere e neanche la possibilità di risolvere nulla. Non nessuno di noi ha il dovere, la responsabilità o la possibilità, se per quello, di risolvere il problema dell'altro o i problemi della società nel senso più ampio. Però abbiamo il dovere di far parte della soluzione, di interagire nel meglio delle nostre capacità in un modo virtuoso. E quando noi riusciamo, abbiamo la coerenza interna di aver fatto parte della soluzione di quella cosa, quello ci permette di essere più in pace, anche se c'è una realtà che a noi non ci piace.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui.
1: Feng Shui.
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati. Benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato del coaching vibrazionale, quello che tratta le energie sottili e che tiene in considerazione l'uomo nella sua interezza, corpo, mente, emozioni e spirito. Oggi facciamo un passo ulteriore nel mondo del Feng Shui invece, entrando nel tema dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici. Studia le forme naturali e artificiali che ci circondano, montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade e piazze. L'obiettivo è capire come queste strutture influenzino il flusso energetico e il benessere di chi abita o lavora in quegli spazi. Questa scuola parte dal principio che l'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Ad esempio, la collocazione di una casa rispetto a colline e fiumi può sostenere la salute, la prosperità e la sicurezza, oppure creare blocchi e tensioni. La scuola della forma analizza anche la disposizione interna dell'edificio, delle stanze e degli arredi, cercando di armonizzare flussi energetici e funzionalità. La scuola della forma si occupa principalmente dell'analisi del territorio in relazione all'edificio, studiando la forma dell'edificio stesso e ciò che essa trasmette a chi lo abita. Prima di tutto, per osservare il territorio, si analizzano i cosiddetti draghi di montagna, cioè montagne, colline ed edifici statici, e i draghi d'acqua, cioè i fiumi, le strade e i percorsi in movimento. In pratica si tratta di valutare due polarità, il pieno statico e il vuoto attivo, in continua trasformazione. Nel caso dei draghi di montagna, osserviamo tutto ciò che rimane stabile nel territorio. Il posizionamento dell'edificio rispetto al territorio è fondamentale e viene esplicitato attraverso lo studio dei quattro animali celesti, ciascuno con un ruolo preciso nell'armonia energetica della casa. Come vi ho raccontato nella seconda puntata, anche i nostri ritmi circadiani, i cicli naturali che regolano sonno, attenzione, digestione e attività fisica, hanno un ruolo fondamentale nella disposizione degli ambienti. I quattro animali celesti guidano l'orientamento dell'edificio e delle sue stanze in armonia con i nostri cicli naturali, creando luoghi che supportano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è l'espansione del nostro corpo. Come il nostro corpo ha bisogno di protezione e apertura per agire nel mondo, anche la casa deve rispettare questa dinamica. Dovrebbe avere una parte posteriore solida che ci protegge e una parte anteriore più aperta che ci permette di vedere e orientarsi verso il futuro. Pensiamo alla caverna, una delle prime forme di riparo che l'uomo ha trovato in natura. Nel retro c'era sicurezza, riposo al buio e protezione dagli agenti esterni e dai predatori. Le ali laterali avvolgevano lo spazio, mentre la zona frontale aperta permetteva di osservare l'esterno e accendere il fuoco in sicurezza. Questo archetipo della caverna rimane impresso nel cervello animale dell'uomo e guida ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. E con l'immagine della caverna, che tuttora rappresenta per il nostro cervello un riferimento di luogo sicuro, vi lascio per una pausa musicale di pochi minuti. A tra poco.
1: State ascoltando Wise Radio.

Bentornati a Wise Radio. Sono Lara Casati e proseguiamo il nostro viaggio nel Feng Shui entrando nel cuore del tema dei quattro animali celesti. Per identificarli, il primo passo fondamentale è determinare il fronte della casa. Per farlo, osserviamo la parte più aperta con il maggior numero di finestre. Il retro, al contrario, sarà più chiuso, con meno aperture. Se le finestre sono simili su entrambi i lati, ci concentriamo su quale dei due appare più curato, armonico e accogliente. Una volta individuati fronte e retro, immaginate di posizionarvi come se foste la casa stessa. Alle vostre spalle il retro, davanti a voi il fronte. Questo passaggio è cruciale. Solo da questa prospettiva possiamo leggere correttamente il territorio e interpretare il linguaggio energetico della casa. Da questa posizione possiamo collocare quattro animali celesti. Alle nostre spalle, a protezione del retro, troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, del fronte, la fenice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa, la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. E alla nostra sinistra, il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Gli animali celesti possiedono caratteristiche archetipiche che si riflettono a livello energetico su di noi, ma il loro effetto dipende dalla conformazione reale e dall'ambiente circostante. Ad esempio, se la tartaruga deve offrire protezione e stabilità, nella pratica ciò si traduce in elementi concreti, come un muro solido, siepi, alberi o edifici a protezione del retro. Se questa protezione manca, nella nostra vita potremo percepire una mancanza di sicurezza e sarà utile prestare attenzione a questa dinamica individuando eventuali interventi per ristabilire equilibrio. Allo stesso tempo, osservare come la tartaruga nera, se esposta, trafficata, libera o tagliata, ci permette di comprendere meglio quali aspetti della nostra vita interiore risuonano con il retro della casa. Il Feng Shui, attraverso l'osservazione della posizione e della conformazione dei quattro animali celesti, insieme alle energie archetipiche che rappresentano, mette in luce aspetti profondamente personali. La casa è uno specchio, l'ho già detto tante volte, e attraverso di essa possiamo vedere parti di noi che magari non conosciamo ancora. Ed è qui che entra il gioco il coaching vibrazionale. Questo strumento ci permette di approfondire ciò che il Feng Shui ha evidenziato, comprendendo blocchi, resistenze o emozioni che emergono, e ci guida soprattutto a trascenderli, trasformando l'informazione in opportunità di crescita. Il Feng Shui non emette giudizi, evidenzia scenari che possono favorirci o ostacolarci, e già il semplice prendere consapevolezza di questi schemi rappresenta un primo passo positivo. La combinazione di Feng Shui e coaching vibrazionale serve quindi ad armonizzare spazio interno ed esterno, lavorando sia sull'ambiente sia sulle dinamiche interiori che vi risuonano. Così ogni stanza, ogni flusso, ogni disposizione diventa uno strumento di osservazione e trasformazione. La nostra casa può diventare un'alleata preziosissima, supportando la nostra crescita personale, la chiarezza mentale, la vitalità e la capacità di fluire con le situazioni della vita quotidiana. Ora ti lascio a una brevissima pausa musicale. Ci vediamo tra pochissimo. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Rieccoci in questa puntata sui quattro animali celesti. Prima della pausa musicale vi ho raccontato come individuare fronte retro della casa e come riconoscere il posizionamento di tartaruga nera, fenice rossa, drago verde e tigre bianca. Tornando alla disposizione dei quattro animali celesti, come ricordavamo nella puntata sui cicli circadiani, la loro collocazione ideale non riguarda solo l'orientamento geografico, ma anche la qualità dell'energia che ci circonda. L'asse primario, retrofronte, ossia tartaruga nera, fenice rossa, è associato a riposo, attività, risorse e sviluppo, passato e futuro. La tartaruga nera, alle nostre spalle, protegge e sostiene, mentre la fenice rossa, davanti, ci invita ad espandere, creare e proiettare energia verso ciò che desideriamo costruire. L'asse secondario, sinistra-destra, corrisponde a drago verde e tigre bianca. È associato a inizio e completamento, principio maschile e femminile. Il drago verde simboleggia azione, organizzazione, ideazione e capacità di gestione, mentre la tigre bianca rappresenta intuizione, sensibilità, ispirazione e capacità di portare a termine ciò che iniziamo. Per visualizzare correttamente questi archetipi, pensate a una poltrona ideale. Chienale alto che protegge la schiena rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, rappresenta la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi serve a contenere lo spazio e a rendere la seduta più confortevole. Analogamente, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo, un elemento di contenimento, aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare l'energia. Il primo passo nell'osservazione è guardare come sono disposti i quattro animali, senza preoccuparsi ancora delle direzioni geografiche. Alle nostre spalle troviamo la tartaruga nera, che idealmente dovrebbe avere muri alti, alberi robusti e garantire privacy, simbolo di protezione, stabilità, salute, legame con il passato e capacità di accumulare risorse. Davanti, la fenice rossa dovrebbe offrire una vista aperta, senso di libertà e movimento, con muri bassi, recinzioni leggere e alberi più bassi. Essa rappresenta novità, creatività, capacità di progettare il futuro e creare opportunità. Alla nostra sinistra c'è il drago verde, leggermente più alto della tigre, con forme lineari e stabili, simbolo del maschile. Azione, organizzazione ed energia positiva. Alla destra, la tigre bianca, presenta invece elementi più bassi e variegati e rappresenta il femminile, intuizione, sensibilità e capacità di completare e armonizzare processi iniziati. Esistono anche posizioni geografiche canoniche in cui quattro animali vengono enfatizzati: tartaruga nera nord, fenice rossa sud, drago verde est e tigre bianca ovest. Tuttavia, contrariamente a quanti molti pensano, l'orientamento non è rigido. L'influsso degli animali varia a seconda della collocazione reale della casa e delle caratteristiche del territorio. È qui che entra in gioco il coaching vibrazionale. Osservare queste energie ci permette di riconoscere blocchi interiori, resistenze e schemi ricorrenti e di armonizzare l'energia personale con quella dello spazio. In questo modo non solo leggiamo l'ambiente, ma interveniamo anche su noi stessi, integrando corpo, emozioni ed energie sottili. E con questo pensiero ci fermiamo per una breve pausa musicale. A tra pochissimo!
1: Wise Radio.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Rieccoci con la mia rubrica sul Feng Shui. Poco fa vi stavo parlando dei quattro animali celesti e di quanto sia importante scoprire dove sono posizionati. I quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno che all'interno del nostro edificio. Osservando quelli esterni è come se analizzassimo la nostra vita esterna, cioè i rapporti sociali e gli eventi che possiamo controllare meno. Al contrario, quando li osserviamo all'interno della casa, ci concentriamo sulla vita familiare personale, oltre a un aspetto più intimo e interiore. C'è poi un'ulteriore classificazione che riguarda il giardino di proprietà. Se è vero che ciò che è fuori dalla casa riflette il rapporto con il mondo esterno, il giardino privato rappresenta uno spazio intermedio. La sua posizione e la porzione di proprietà considerata ci parlano di come noi interagiamo con l'esterno, delle opportunità e dei limiti che percepiamo in modo più personale. Tutto ciò che sta al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo subiamo. Ad esempio, se in corrispondenza della Fenice Rossa si trova un edificio fatiscente, abbandonato, è probabile che le nostre possibilità, le occasioni e il futuro risentano energeticamente di quella situazione, manifestandosi come ostacoli o difficoltà. All'interno dell'edificio possiamo immaginare la pianta della casa suddivisa in tre fasce parallele alla facciata. La fascia più vicina alla Fenice Rossa rappresenta il futuro, quella vicina alla Tartaruga Nera il passato e quella centrale il presente. È una suddivisione molto semplice da ricordare. La Tartaruga Nera riguarda il passato, mentre la Fenice Rossa il futuro, in perfetta coerenza con le loro caratteristiche archetipiche. Se invece consideriamo delle strisce perpendicolari alla Fenice Rossa, quella della relativa al drago verde rappresenta il maschile, mentre quella vicina alla Tiger Bianca rappresenta il femminile. Questa suddivisione ci permette di esplorare l'equilibrio tra maschile e femminile degli abitanti della casa, facendo emergere nuove sfumature e blocchi sottili che magari non avevamo notato. Anche in questo caso, il coaching vibrazionale ci aiuta a tradurre e comprendere meglio ciò che la casa ci racconta di noi. Sempre all'interno della casa, i quattro animali celesti vengono osservati anche quando analizziamo la posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona o una sedia. Ad esempio, un letto con una parete piena alle

0: spalle, magari con una testiera alta che offre protezione, e con la fenice leggermente contenuta da un tappeto davanti, ha un posizionamento ottimale. Al contrario, un letto con finestre o porta alle spalle è sconsigliato, rende vulnerabili e mantiene in uno stato di allerta costante. Lo stesso principio vale per le scrivanie. Finestre alle spalle ci espongono e attivano il cervello rettile, riducendo concentrazione e senso di sicurezza. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata, in cui ritroveremo gli animali celesti e molto altro ancora. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che, se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me, a presto!
1: Wise Radio, music for the future. Yeah.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood piccolo ma potentissimo: l'uva. Sì, proprio lei, quella che troviamo nei supermercati, nei vini e nei quadri rinascimentali in cui sembra sempre sul punto di scappare dalla natura morta. L'uva è un frutto antichissimo, la coltivarono già gli Egizi, i Greci e i Romani, insomma è stata sulle tavole di imperatori, filosofi e probabilmente anche di qualche tizio che ne ha calpestata una e ci è scivolato rovinosamente. La storia non lo dice, ma io lo sento nel cuore. Ma perché l'uva è un superfood? È ricca di antiossidanti, vitamine e resventrolo, una sostanza che combatte l'invecchiamento cellulare. Traduzione? Mangiare uva è un po' come dire alla tua pelle non ti preoccupare, ti voglio bene, mentre la tua vita ti lancia problemi come chicchi da una fionda. E sapete che l'uva può essere bianca, rossa e persino rosa? Un frutto così versatile che potrebbe tranquillamente partecipare a una pubblicità della Benetton. Ah, e parliamo di vino. Senza uva non esisterebbe. Il che significa che dobbiamo a questo frutto tutti quei brindisi in cui fingiamo di capire di enologia mentre annoiamo saggiamente. Quindi amici, la prossima volta che vedete un grappolo d'uva, ricordatevi che non è solo frutta, è storia, è salute, è una scusa perfetta per bere senza sentirsi in colpa. E se c'è chi vi giudica, è solo perché non avete scelto il vino giusto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere, Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo dell'abbondanza e della mancanza e di quanto entrambe riescono ad incidere nel vostro stare bene. Ti faccio una domanda semplice ma non banale. Nella tua vita vedi più quello che manca o quello che c'è? Perché sai, la realtà è la stessa, ma lo sguardo con cui noi vediamo la realtà cambia tutto. Qualche giorno fa una persona mi ha detto: Paolo, in questo periodo mi sembra di non avere abbastanza tempo, energie e risultati. E sai cosa mi ha colpito? Non quello che diceva, ma quello che non vedeva. Infatti non vedeva le cose che stavano funzionando, non vedeva le relazioni che c'erano e oltretutto non vedeva se stessa. Viviamo infatti spesso dentro una lente invisibile, la lente della mancanza. E questa lente fa una cosa molto ma molto precisa. Seleziona. Quindi ci porta a notare quello che non abbiamo. Ci fa dimenticare invece quello che abbiamo. E pian piano questo atteggiamento ci convince che non siamo abbastanza, che non facciamo abbastanza, che non abbiamo abbastanza. Voglio farvi e darvi un piccolo spunto scientifico, ma molto semplice. Il nostro cervello è programmato per la sopravvivenza, non per la felicità. Gli psicologi parlano proprio di negativity bias. Tendiamo a vedere e ricordare di più ciò che manca o non va. Ma questo non è un destino, è solo un meccanismo che possiamo allenare e cambiare. E allora, a questo punto la domanda diventa: com'è la tua vita? Da dove la stai guardando? Piccola pausa musicale e ci ritroveremo subito dopo questo meraviglioso brano.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Siamo ancora dentro alla mentalità dell'abbondanza e vorrei che questa mentalità potessimo incominciare a includere la possibilità di allenare l'abbondanza. Parlare di abbondanza, infatti, non significa raccontarsi delle favole, non significa dire va tutto bene quando non è vero. Significa proprio allenarsi a vedere anche quello che c'è, piuttosto che quello che ci manca. Voglio condividerti una cosa molto semplice. Anche io a volte entro nella mancanza. Succede quando qualcosa non va come vorrei, quando un progetto non parte subito, oppure quando anche una risposta non arriva. E lì, credetemi, è facilissimo scivolare nel pensiero: non funziona niente. Cosa faccio allora? Mi fermo, respiro, sorrido, se riesco anche lascio andare una risata gentile e mi faccio una domanda diversa. Cosa c'è adesso che prima non vedevo? E spesso qualcosa emerge, anzi, sempre. L'abbondanza non è avere tutto, è accorgersi di quello che c'è, perché si può avere tanto e ci si può sentire vuoti, oppure avere poco e sentirsi pieni. È uno stato interiore prima ancora che esterno. Proprio questa mattina una partecipante al mio Joy Lab online settimanale, Antonella, mi ha coinvolto in una videochiamata dal Malawi, in Africa, dove lei sta partecipando per portare aiuti e sostegno a tante famiglie africane. Ho potuto assistere a qualcosa di incredibile. Da remoto, chiaramente, ho assistito alle operazioni di rimessa in opera di un pozzo d'acqua rotto da tanto tempo, mesi se non anni, e mi ha colpito come le donne del villaggio accompagnavano queste operazioni, cantando e ballando. Quindi il ballo ed il canto come gesto di gratitudine e gioia in mezzo ad un ambiente pieno zeppo di natura e niente altro. Quindi voglio suggerire ad ognuno di voi un piccolo esercizio, un micro esercizio. Se puoi, fallo proprio adesso mentre ascolti. Fermati un attimo e trova tre cose che oggi sono presenti nella tua vita. Non perfette, non straordinarie, ma semplicemente presenti. E quindi, per esempio, una persona, una possibilità, una piccola gioia. Ci sono studi sulla gratitudine che mostrano che allenare l'attenzione su ciò che c'è migliora il tono dell'umore, riduce lo stress e aumenta la percezione di benessere. Ragazzi, se questo non è star bene, ditemelo voi. Non cambia subito la realtà, ma cambia il modo in cui tu scegli di viverla. E a volte è proprio da lì che la realtà inizia a cambiare. Un'altra piccola pausa, il tempo di un altro bellissimo brano musicale, e siamo ancora insieme.
1: This is Wise Radio, music for the future.

Siamo ritornati insieme, ancora connessi dopo questo meraviglioso brano musicale. E allora ti dico una cosa che può sembrare forte. La mancanza non nasce fuori. No, nasce dentro, nasce da dentro ognuno di noi. Puoi avere una casa e sentirti senza casa. Puoi avere persone accanto, e anche tante, e sentirti comunque solo, sola. Puoi avere dei risultati e non sentirti mai abbastanza. Perché la vera domanda non è cosa ho, piuttosto è cosa mi sento, o meglio, come mi sento rispetto a ciò che ho. Ho incontrato persone con pochissimo, ma con una luce negli occhi incredibile, e altre con tutto, ma sempre in rincorsa, sempre un passo dopo, sempre con questa sensazione di mancanza. L'abbondanza, quindi, è una pratica quotidiana. È quando ti fermi invece di rincorrere, riconosci invece di giudicare e ancora apprezzi invece di confrontarti. E allora voglio lasciarti con questa domanda oggi. Se per un giorno scegliessi di guardare la tua vita come se fosse già abbastanza, cosa cambierebbe? Vi saluto ricordandovi che io sono Paolo Ricci, maestro di ginnastica e di gioia, e questo è Joy Time, il tempo che ti prendi per star bene. Ciao! La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, dove vi parlerò di dialogo interiore e quindi di come ti parli quando nessuno ti sente. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione Rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lici. Se ci fosse un ballo in maschera tra i frutti, il lici arriverebbe vestito da regina dell'estremo oriente, con una corazza rugosa fuori e un cuore dentro tenero. Non fatevi però ingannare dal suo look da draghetto, perché dietro quell'apparenza da punk fruttato si nasconde uno dei superfood più raffinati e letali. Chiaramente per i radicali liberi si intende. Il lici è originario della Cina meridionale, dove viene coltivato da oltre 2000 anni e veniva servito esclusivamente alla nobiltà imperiale. Un frutto da VIP, insomma, che oggi trovi nei supermercati vicino all'ananas tagliato male, alle fragole fuori stagione. Un downgrade, sì, ma lui tiene ancora la testa alta. Il lici è una bomba naturale di vitamina C, potassio, rame e polifenoli. È perfetto per rinforzare il sistema immunitario, migliorare la circolazione e farti sentire anche un po' più vivo del solito. Ha anche un alto contenuto di acqua, quindi è tipo un cocktail dissetante senza postumi. Il gusto? Dolce, floreale, con un retrogusto esotico che ti fa venire voglia di parlare in mandarino anche se non lo sai. In Asia si regala il lici come simbolo d'amore, ma attento. Se ne mangi troppo, potresti finire in un trip glicemico più potente di una storia tossica. Insomma, il lici è dolce, elegante e intenso, come un flirt estivo che però ti cura invece di mandarti in terapia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è onestà. È una parola solida. Pesa quando la pronunciamo, ma il peso del marmo è anche la trasparenza del vetro. Spesso la riduciamo a una semplice regola morale. Non dire bugie, non rubare. Ma è davvero solo questo? La parola onestà deriva dal latino honestas. E sapete cosa indicava? La qualità di ciò che è degno di stima e di rispetto. Non è quindi solo l'assenza di un inganno. È una presenza, è la presenza di una coerenza interiore, così forte da diventare visibile all'esterno. Essere onesti significa vivere in armonia con i propri valori, anche e soprattutto quando nessuno ci osserva. È facile essere corretti quando abbiamo gli occhi del mondo addosso, ma chi siamo noi quando siamo soli? Chi siamo quando potremmo prendere una scorciatoia e nessuno lo saprebbe mai? L'onestà è la bussola che orienta le nostre azioni verso ciò che è giusto, non verso ciò che è conveniente. E credetemi, la differenza tra giusto e conveniente è lo spazio dove si gioca la nostra integrità.
2: This is Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa prima pausa musicale, continuiamo a parlare di onestà qui su Ways Radio. Se cerchiamo un maestro di onestà, ancora una volta dobbiamo rivolgere lo sguardo alla natura. La natura non sa mentire, non possiede l'arte della finzione e pensate proprio al ciclo delle stagioni. L'inverno non finge di essere estate per piacerci di più. Si presenta con il suo freddo, il suo silenzio, il suo riposo necessario. Non si scusa per il gelo, perché sa che il gelo serve alla terra per rigenerarsi. E l'autunno non si traveste da primavera, lascia cadere le foglie, mostra i rami nudi, accetta la fine di un ciclo con una dignità assoluta. Ogni stagione è onesta nel mostrarsi per ciò che è, con i suoi doni specifici e le sue sfide inevitabili. Non c'è marketing nel bosco, non c'è filtro Instagram su un temporale. È proprio questa autenticità radicale a rendere il ciclo della vita armonico e sostenibile. Se l'inverno cercasse di imitare l'estate, il ciclo si romperebbe. La vita finirebbe, l'onestà in natura è una questione di sopravvivenza. Nella storia umana l'onestà è stata spesso l'ingrediente segreto di leadership straordinarie. C'è un esempio che svetta su tutti, Abraham Lincoln. Lo chiamavano l'Honest Abe, l'Onesto Abe, e non era un soprannome ironico. Si racconta che, quando lavorava come commesso in un negozio da giovane, una volta si accorse di aver fatto pagare a un cliente pochi centesimi in più per sbaglio. Quella sera stessa, dopo una giornata di lavoro faticoso, camminò per chilometri fino a casa della donna, solo per restituirle quelle monete. Sembra una storia piccola, quasi ingenua, ma fu su fondamenta come questa che Lincoln costruì la sua credibilità politica. In un momento storico in cui l'America si stava strappando a metà con la guerra civile, la sua forza non stava solo nelle sue idee politiche o strategiche. La sua forza stava nel fatto che persone, anche i suoi avversari, sapevano di potersi fidare della sua parola. Sapevano che non avrebbe manipolato la verità per tornaconto personale. L'onestà non era una debolezza, era l'armatura più resistente che avesse.
0: Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Torniamo a noi, a oggi. Non siamo presidenti degli Stati Uniti, non dobbiamo gestire guerre civili, eppure, ogni giorno, affrontiamo decine di bivi morali. L'onestà quotidiana non si misura nei tribunali, ma nei gesti invisibili. Si misura quando, al bar, ti danno un resto sbagliato a tuo favore. Sono solo 2 euro, nessuno lo saprà mai. Il barista è distratto, cosa fai? Si misura quando un amico ti chiede un parere e tu, invece di dire un sì forzato per non dispiacergli, scegli di dire un no, sincero, motivato, magari scomodo, ma vero. Quello è un atto di rispetto profondo. Si misura sul lavoro, quando commetti un errore. L'istinto è quello di nasconderlo, dare la colpa al software, al collega, alla sfortuna. L'onestà è alzare la mano e dire: ho sbagliato io. Ecco come intendo rimediare. Questi atti sembrano insignificanti, ma sono mattoni, giorno dopo giorno, che costruiscono la casa della nostra reputazione. Costruiscono fiducia, e senza fiducia non esiste relazione solida, né nel business né nella vita privata. L'onestà è forse la virtù più urgente di cui abbiamo bisogno oggi. Viviamo in un mondo complesso dove è facile nascondersi dietro slogan verdi, ma la sostenibilità richiede una verità radicale. Essere onesti, qui, significa avere il coraggio di guardare l'impatto reale delle nostre azioni. Significa non illuderci che i nostri consumi siano neutri solo perché compriamo prodotti con la scatola color cartone. Significa accettare che il cambiamento richiede responsabilità e a volte rinuncia. C'è poi un livello di onestà intellettuale fondamentale: saper distinguere tra greenwashing, quella pattina verde data per vendere di più, e il vero impegno. Un'azienda onesta non è quella che dice siamo perfetti, è quella che dice sappiamo di avere un impatto, stiamo lavorando per ridurlo. Ecco i dati reali, ecco dove dobbiamo ancora migliorare. Questa trasparenza crea alleanza con il consumatore. La perfezione è finta e crea solo sospetto. Anche con noi stessi l'onestà è ammettere che non possiamo salvare il mondo da soli domani mattina, ma possiamo fare una scelta migliore oggi pomeriggio, e uscire dall'ipocrisia del tutto o niente e abbracciare l'onestà del passo dopo passo.
0: Wise Radio. Music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci dopo l'ennesimo brano musicale con la parte, quella più interessante della nostra trasmissione, quella che ti chiama in causa. Vorrei che ci lasciassimo con un impegno pratico, un piccolo test per la giornata di oggi. Prova a chiederti, in una decisione che prenderai nelle prossime ore, qual è la scelta più onesta e non la più comoda. Potrebbe essere una conversazione difficile che stai rimandando. Potrebbe essere un acquisto che sai non essere necessario. Potrebbe essere un'ammissione di colpa per una piccola dimenticanza. Scegli la via dell'onestà. Forse richiederà un piccolo sacrificio immediato. Forse ci sarà un momento di imbarazzo. Ma ti assicuro che ti restituirà una ricompensa che nessun denaro può comprare. La pace con te stesso. Quella sensazione di leggerezza che si prova quando ciò che dici, ciò che fai e ciò che sei sono perfettamente allineati. E in un mondo rumoroso e confuso, una persona in pace con se stessa è la forma più sostenibile, più potente che esista.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi degli spinaci. Sì, proprio loro, i verdi eroi del frigo. Sono stati i protagonisti del mito di Braccio di Ferro che li divorava per diventare una macchina da guerra contro il perfido Bruto. Ma sapete una cosa? La leggenda ha un fondo di verità. Gli spinaci sono un vero superfood. Ricchi di vitamina A per occhi da falco, vitamina C per un sistema immunitario da guerriero e ferro, ottimo per mantenere la pelle luminosa e tenere a bada i radicali liberi. E anche se non trasformerai i vostri bicipiti in acciaio, beh, il magnesio contenuto in queste foglioline verdi contribuisce a rilassare i muscoli e migliorare il sonno. Pensate, la fama degli spinaci nacque nel 1870 da uno scienziato che mise la virgola nel posto sbagliato e si pensò che contenessero 10 volte più ferro del normale. L'errore venne scoperto decenni dopo, ma intanto Braccio di Ferro aveva già convinto milioni di bambini a mangiarli. Il bello degli spinaci è che sono leggeri, ma super nutrienti. Hanno pochissime calorie e sono ricchi di fibre, perfetti per chi vuole mantenere la linea senza rinunciare al gusto. Potete gustarli crudi nelle insalate, saltati in padella o trasformati in smoothie per una colazione verde e vitaminica. Non aspettatevi però superpoteri immediati, ma inseritela nella vostra dieta e sarete come un vero marinaio, pronto ad affrontare qualsiasi onda. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dello scorrere del tempo. Perché alcune giornate sembrano interminabili e altre volano in un attimo? La nostra percezione del tempo non è costante, ma dipende dall'attività del cervello e dallo stato emotivo. Uno dei fattori chiave è la novità. Quando sperimentiamo qualcosa di nuovo, il cervello registra più dettagli, facendo sembrare il tempo più lungo. Al contrario, nelle routine quotidiane, il cervello comprime l'esperienza, dando l'illusione che il tempo scorra più velocemente. Anche le emozioni giocano un ruolo. Situazioni di paura o stress attivano l'amigdala, quella parte del cervello che attribuisce significato emotivo a informazioni di stimoli provenienti dal mondo esterno, intensificando così la percezione del tempo e facendoci quindi vivere quei momenti come eterni. Invece, quando siamo immersi in un'attività piacevole, entriamo nello stato di flow, in cui perdiamo la percezione del tempo. L'età influisce, da bambini tutto è nuovo e il tempo sembra infinito, da adulti le esperienze si ripetono e gli anni sembrano scorrere più velocemente. Volete rallentare il tempo? Sperimentate cose nuove, uscite dalla routine e vivete il presente con maggiore consapevolezza. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Un motivo in più per essere wise.
2: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Girl, it looks so pretty to me, like it always did.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi del carciofo dell'Emilia-Romagna, che non è soltanto un ortaggio, è un'istituzione. Cresce tra le nebbie della pianura padana e le brezze dell'Adriatico, sviluppando un carattere forte ma deciso. Questo superfood è un concentrato di fibre, ferro, potassio e antiossidanti, ottimo per il fegato e la digestione. Perfetto dopo una cena leggera con tigelle, salumi e un litro di lambrusco. Il carciofo di Molinella è una delle varietà più celebri della regione. Ha una storia antica e una forma compatta con foglie carnose e saporite. Già apprezzato dagli antichi romani, questo carciofo è protagonista di numerose ricette, dalle fritture ai piatti più raffinati. Il carciofo, pensate che contiene cinarina, una sostanza che esalta i sapori e rende l'acqua più dolce dopo averlo mangiato. In sintesi, il carciofo emiliano-romagnolo è un superfood vero, senza fronzoli e senza bisogno di mode passeggere. E mentre tu provi a convincerti che il tuo integratore detox funzioni, lui è lì a fare il suo lavoro, mentre voi due li guardate ancora negli occhi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Lo Skyr è un latticino magro e denso a base di latte vaccino, dal gusto e dall'aspetto simile allo yogurt. È un prodotto tipico della cucina islandese, del quale esistono numerose varianti dovute all'aggiunta di ulteriori ingredienti come zucchero o frutta. È un alimento antichissimo che risale al tempo dei primi vichinghi, che viene oggi apprezzato per la sua ricchezza di probiotici, il suo basso contenuto di zuccheri e il suo considerevole apporto proteico. Vanta una consistenza densa e cremosa, ma rispetto allo yogurt ha un sapore più aspro a causa della maggiore acidità dovuta alla fermentazione. Viene consumato sia come spuntino che come ingrediente per la preparazione di numerose ricette dolci e salate. Ha un contenuto proteico più elevato perché viene preparato usando una maggiore quantità di latte rispetto allo yogurt ed ha anche un contenuto di grassi e zuccheri più basso. Il punto di forza dello Skyr, che lo rende molto apprezzato da parte degli sportivi, è proprio il suo apporto proteico, ben 11 grammi di proteine su 100 di prodotto. Infine è un'ottima fonte di calcio. Proprio il contenuto di calcio fa sì che il suo consumo contribuisca a favorire il benessere delle ossa, incoraggia la crescita ossea nei bambini e negli adolescenti e previene l'osteoporosi nelle donne adulte. Anche cuore, muscoli e nervi ne beneficiano. Il contenuto di proteine, al netto di un basso contenuto di zuccheri e grassi, lo rende un alimento ottimo per praticare regolarmente sport. Infine, grazie alla sua ricchezza di probiotici, favorisce il benessere della flora batterica intestinale, con conseguente beneficio dell'apparato digerente in genere. Nonostante non ne sia del tutto privo, lo Skyr contiene pochissimo lattosio. Durante il processo di produzione ne viene infatti rimosso circa il 90%. Di conseguenza non se ne consiglia l'assunzione in caso di allergia o intolleranza alla caseina o al siero di latte. Anche chi assume determinati farmaci non dovrebbe consumarlo, in quanto i probiotici che contiene possono interferire con alcuni antibiotici e farmaci immunosoppressori. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Decimo Junio Juvenale. Questo bisogna chiedere nelle preghiere, una mente sana in un corpo sano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi partiamo da una domanda semplice ma estremamente affascinante. Il corpo è intelligente? La risposta non può che essere un sì, soprattutto se guardiamo a ciò che accade nei primi 9 mesi della nostra vita dentro il grembo materno, dove il nostro corpo si forma guidato da un'intelligenza biologica intrinseca, una sapienza cellulare capace di coordinare un numero enorme di variabili, trasformando una singola cellula in un essere umano completo. Nei 9 mesi accade qualcosa di straordinario, un'avventura di cui il protagonista è l'embrione. Immagina una stanza buia, non c'è un cervello, non ci sono occhi, non c'è una voce. Eppure, nel momento in cui 2 cellule si fondono, scatta un interruttore che dà vita alla formazione dello zigote, la prima cellula che si forma dalla fusione del gamete maschile con quello femminile durante la fecondazione. Questa contiene il DNA, una biblioteca di istruzioni che decide quando e dove costruire. Un vero e proprio progetto guidato da un'entità superiore che permette alla cellula di dividersi rapidamente in 2, 4, 8, 16, in una progressione precisa che moltiplica cellule e comincia a organizzare ruoli. Mentre l'embrione scivola verso l'utero, invia segnali biochimici continui al corpo della madre per dire «Ehi, sto arrivando, non attaccarmi, prepara il terreno». È un dialogo tra sistemi immunitari, una danza chimica dove il corpo capisce e si trasforma per accogliere. Così, attraverso un dialogo invisibile, le cellule comunicheranno tra loro con segnali chimici, decidendo insieme chi farà cosa. In questo magico scambio, la struttura smette di essere una semplice pallina e inizia a organizzarsi nello spazio stabilendo la testa, la coda, la destra e la sinistra. È proprio grazie a questo GPS interno che l'embrione si suddivide in 3 squadre specializzate, i foglietti embrionali. L'ectoderma, che formerà la pelle e il sistema nervoso, il mesoderma, che costruirà muscoli, ossa e cuore, e l'endoderma, che darà vita agli organi interni come i polmoni e lo stomaco. Dalle prime istruzioni alle direzioni precise, il corpo prende forma. Il cantiere della vita è ufficialmente aperto. A soli 22 giorni dal concepimento, quando l'embrione è lungo appena 2 mm, meno di un chicco di riso, l'intelligenza collettiva delle cellule cardiache si attiva. Senza un sistema nervoso centrale a dirigerle, queste cellule iniziano a contrarsi all'unisono. È il primo battito, è la prova che la vita sa come pulsare ancora prima di avere un cervello per pensarci. Durante lo sviluppo embrionale e fetale, l'intelligenza del corpo produce neuroni a una velocità vertiginosa. Circa 250.000 nuovi neuroni al minuto e ogni minuto una rete di connessione che si autoinstalla con una precisione molecolare millimetrica, seguendo segnali stradali chimici che guidano ogni cellula al suo posto esatto. E l'aspetto più bello è che questa intelligenza non si ferma alla nascita. In un certo senso, potremmo dire che restiamo embrioni per tutta la vita. Continuiamo ad adattarci, a riorganizzarci, a trasformarci. Il nostro corpo è un capolavoro di organizzazione. E lo è ancora ogni giorno, anche quando non ce ne accorgiamo. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo della miriade di recettori che il corpo possiede, i quali rendono il nostro corpo una fonte di intelligenza inesauribile. A tra poco.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato dell'intelligenza del corpo e di come questa si manifesta già prima della nascita. Ma cosa succede dopo? Cosa rimane di tutta quella sapienza cellulare una volta che veniamo al mondo? La risposta è semplice quanto straordinaria. Rimane tutto e si moltiplica. Il tuo corpo in questo momento preciso sta ricevendo milioni di informazioni. Non dalla tua mente conscia, non da uno schermo, non da una voce esterna. Le sta ricevendo da se stesso. Stai percependo il peso dei tuoi piedi sul pavimento, la tensione nelle spalle, il ritmo del tuo respiro, la temperatura dell'aria che entra dalle narici, forse una leggera fame o una sensazione di stanchezza agli occhi. Tutto questo accade in modo continuo, silenzioso e automatico. Questo è il corpo che pensa, non con le parole, ma con le sensazioni. Howard Gardner, psicologo americano, nella sua teoria delle intelligenze multiple, ha dato un nome a questa capacità. Si chiama intelligenza cinestesica. È la forma di intelligenza che risiede nel corpo, nella sua capacità di muoversi con precisione, di apprendere attraverso il movimento, di memorizzare esperienze fisiche e trasformarle in competenze. Non è un caso che un danzatore impari una coreografia eseguendola, che un chirurgo affini la sua tecnica operando o che un atleta entri nello stato di flow quando smette di pensare e lascia che sia il corpo a guidarlo. In tutti questi casi, l'intelligenza non è nella testa, è distribuita in ogni muscolo, in ogni articolazione e in ogni fibra del corpo. E questa intelligenza ha un'infrastruttura precisa. Il corpo è letteralmente tappezzato di recettori. Sono strutture specializzate disseminate in ogni angolo del nostro organismo la cui funzione è raccogliere informazioni e trasmetterle al sistema nervoso. Solo nella pelle, che è il nostro organo più esteso, esistono milioni di recettori sensoriali. Ogni centimetro quadrato è un pannello di controllo. Dalla prospettiva del movimento esiste un concetto fondamentale chiamato propriocezione, ovvero la capacità di percepire il corpo in relazione allo spazio. Se ti chiedessi in questo istante di chiudere gli occhi e sollevare il braccio al di sopra della testa, sapresti dove questo si trova esattamente grazie alla propriocezione. È ciò che ci permette di non cadere quando inciampiamo, di dosare la forza quando prendiamo un oggetto fragile o di cambiare passo quando il terreno è irregolare. È la capacità di orientarci, di adattarci, di reagire in modo efficiente senza doverci pensare. Quando questa mappa interna è precisa, ci muoviamo con fluidità e sicurezza. Quando è distorta, per via di un trauma, di una postura cronica scorretta o semplicemente di troppa sedentarietà, il movimento diventa meno efficiente, più faticoso e più a rischio di infortuni. Per capire quanto sia preziosa la propriocezione, vi parlo di Jan Woderman. Aveva 19 anni quando, a seguito di una reazione autoimmune, il suo sistema nervoso smise di trasmettere al cervello qualsiasi informazione proveniente dal corpo. Dal collo in giù i muscoli funzionavano, i nervi motori erano intatti, ma senza il flusso continuo di dati su posizione, tensione e movimento, il corpo era diventato completamente muto, presente ma irraggiungibile. Jan dovette letteralmente reimparare tutto, guardando ogni parte del corpo mentre si muoveva, pensando consapevolmente ogni singola azione. Bastava una minima distrazione e le luci si spegnevano. La sua storia divenne nel 1997 un documentario della BBC intitolato The Man Who Lost His Body, un titolo che dice tutto, perché Jan non aveva perso la capacità di muoversi, aveva perso il dialogo con il proprio corpo, quel flusso invisibile e continuo che noi diamo così per scontato da non accorgerci nemmeno che esista. Eppure il corpo è in grado di parlarci della nostra mente con molta più eloquenza di quanto la mente non sia in grado di fare per se stessa. Con questa suggestione ci prendiamo una pausa musicale e al rientro parleremo di neuroplasticità e movimento. A tra poco.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Abbiamo visto come il corpo percepisca se stesso attraverso una rete straordinaria di recettori e come quella percezione sia già di per sé una forma di intelligenza. Adesso facciamo un altro passo e lo facciamo spostandoci dal corpo al cervello, o meglio, scoprendo che tra i due non c'è mai stata una vera separazione. Per molto tempo la scienza ha creduto che il cervello adulto fosse sostanzialmente qualcosa di fisso e che dopo una certa età le connessioni nervose si stabilizzassero una volta per tutte e che da quel momento in poi il declino fosse l'unica direzione possibile. Un organo meraviglioso, certo, ma immobile e immutabile. Poi però arriva una scoperta che rivoluziona tutto. Una capacità che ha un nome preciso, si chiama neuroplasticità. È la proprietà del sistema nervoso di modificare la propria struttura e le proprie connessioni in risposta agli stimoli. In parole semplici, ogni volta che impari qualcosa, ogni volta che ripeti un gesto, ogni volta che esplori un movimento nuovo, il tuo cervello cambia fisicamente. Nascono nuove sinapsi, si rafforzano connessioni esistenti e alcune vie neurali diventano più rapide, più efficienti e più automatiche. Per innescare questo processo, il movimento è uno degli stimoli più potenti che esistano. Se pensi a quando hai imparato ad andare in bicicletta, all'inizio era faticoso, instabile, tutto richiedeva attenzione consapevole, poi a un certo punto è diventato naturale. Questo perché il cervello aveva letteralmente riscritto una parte di sé, aveva costruito una rete neurale dedicata a quell'azione e l'aveva resa fluida, automatica e incorporata. Questo vale per qualsiasi gesto tecnico e qualunque forma di movimento. Il ballerino che affina una sequenza, il praticante di arti marziali che esegue un kata migliaia di volte, o il tennista che affina il suo servizio al fine di utilizzare il corpo in assoluta economia di sforzo. E la cosa straordinaria è che questo processo non si ferma mai, non ha una data di scadenza, la neuroplasticità è attiva a 20 anni, a 50 e a 70. Il cervello rimane plasmabile per tutta la vita. Ciò che cambia con l'età non è la capacità di cambiare, ma la velocità con cui avviene. Rallenta, certo, ma non si spegne. Ora, se la neuroplasticità ci dice che il cervello cambia attraverso il fare, c'è una scoperta ancora più sorprendente. Il cervello cambia anche attraverso l'osservazione. I neuroni specchio, infatti, sono cellule nervose che si attivano sia quando compiamo un'azione, sia quando osserviamo qualcun altro compierla. Come uno specchio, appunto, il cervello riflette internamente ciò che vede all'esterno. Guardare qualcuno eseguire un movimento con precisione e intenzione attiva le stesse aree cerebrali che si attiverebbero se lo stessimo facendo davvero. Il nostro sistema nervoso, in un certo senso, lo sta già simulando. Possiamo quindi dire che il cervello cambia attraverso il fare, ma anche attraverso l'osservazione. Ma c'è un altro meccanismo altrettanto potente che riguarda l'immaginazione. Già negli anni 30, una studiosa americana di nome Mabel Todd cominciò ad esplorare un territorio allora quasi inesplorato, il rapporto tra immagine mentale e movimento fisico. Nel suo libro Il corpo pensante, pubblicato nel 1937 e ancora oggi considerato un classico, Todd sosteneva

0: Come risvegliare questa intelligenza attraverso dei consigli di tipo pratico. A tra poco.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. In questa puntata abbiamo fatto un viaggio lungo e affascinante all'interno del corpo. Siamo partiti dall'embrione, abbiamo attraversato i recettori, la propriocezione, la neuroplasticità, abbiamo parlato di neuroni specchio, abbiamo visto che il corpo ha sempre saputo ancora prima del nostro pensiero. Adesso però è il momento di atterrare, di portare tutto questo nel concreto, perché la domanda che mi viene posta più spesso è questa: ma come si allena l'intelligenza del corpo? Da dove si inizia? La risposta è più semplice di quanto pensiamo. Si inizia dal contatto, si inizia dal sentire, dalla voglia di esplorare come siamo fatti. La prima cosa che puoi fare, anche adesso, anche mentre ascolti, è stimolare i tuoi recettori cutanei, quei milioni di sensori distribuiti sulla superficie del corpo che aspettano soltanto di essere svegliati. Una tecnica semplice e immediata si chiama brushing, ovvero spazzolamento, dove con le mani percorriamo lentamente la superficie del corpo, partendo dagli arti e risalendo verso il centro. Non si tratta di un massaggio, non si tratta di dover sciogliere tensioni muscolari, si tratta di inviare al sistema nervoso un segnale preciso. Sono qui, sento la mia pelle, conosco i miei confini. Per il sistema nervoso la pelle non è soltanto un involucro, è una mappa e come tutte le mappe funziona meglio quando viene letta. Una seconda tecnica utile è il tapping, ovvero una percussione leggera che possiamo esercitare con i polpastrelli delle mani o con il palmo in modo ritmico su diverse superfici corporee, percorrendo ad esempio le braccia, il petto, le gambe, la testa. Il tapping stimola i meccanocettori profondi che rispondono alla pressione e alla vibrazione. Ma c'è di più, il ritmo percussivo attiva il sistema nervoso in modo diverso dalla pressione statica, generando una sorta di risveglio vibratorio che attraversa i tessuti e arriva fino alle strutture più profonde. Nelle tradizioni orientali questa pratica viene utilizzata da secoli per attivare la circolazione dell'energia vitale. Un'altra tecnica molto potente è lo shaking, ovvero lo scuotimento consapevole. Si tratta di lasciare che il corpo si scuota liberamente, partendo dalle gambe, proseguendo nelle braccia, oppure rimbalzando sui talloni con tutto il corpo. Non si tratta di un movimento controllato, al contrario è un'uscita deliberata dal controllo, come gli animali che dopo un episodio di stress intenso si scuotono istintivamente per rilasciare tensione. È il modo in cui il sistema nervoso scarica tutta quella tensione accumulata e fa ritorno all'equilibrio. Noi esseri umani abbiamo imparato a trattenere, a irrigidire, a non tremare per non sembrare vulnerabili. Lo shaking è un modo per restituire al corpo la naturale capacità di autoresettarsi. E poi c'è il movimento. E non l'esercizio fisico inteso come performance, ma il movimento inteso come dialogo. Camminare a piedi nudi su superfici diverse come l'erba, la sabbia, il legno è uno degli esercizi propriocettivi più potenti e accessibili che esistano. La pianta del piede infatti è ricchissima di recettori. Ogni passo su una superficie irregolare è un aggiornamento in tempo reale della mappa corporea nel nostro cervello. Ma anche stare in equilibrio su una sola gamba ad occhi chiusi è un allenamento neurologico molto molto utile. Oppure eseguire un gesto lentamente, con piena attenzione a ciò che si sente nei muscoli e nelle articolazioni. Tutto ciò trasforma un movimento qualsiasi in un atto di ascolto. A questo punto non abbiamo più dubbi nell'affermare che il corpo è intelligente. Lo era quando eri una cellula, lo è adesso mentre ascolti e lo sarà ogni volta che deciderai di metterti in movimento con consapevolezza. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Io ti aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 29 903. Ti Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow Mente Corpo in Movimento, puoi trovare sempre disponibile tutti gli episodi sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
0: E tu sei wise?

Wise Radio. Greatest hits. Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: E tu sei wise?
1: Il nostro ospite di Wise People di oggi è Giorgio Arienti, direttore generale di Aerion We, al quale poniamo la nostra prima domanda. Cosa sono i RAE?
2: I RAE sono i rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche, tutto quello che funziona al corrente, che sia attaccato a una spina o che abbia una batteria al proprio interno, quando è ora di buttarlo via perché non funziona più, perché ci siamo stancati, diventa un RAE, rifiuto di apparecchiature elettriche elettroniche. È la tipologia di rifiuti col più alto tasso di crescita, perché purtroppo, per fortuna, non possiamo più fare a meno di apparecchiature elettriche elettroniche, e purtroppo, per fortuna, le buttiamo via anche abbastanza spesso. E è un problema e allo stesso tempo un'opportunità. È un problema perché questi rifiuti contengono sostanze inquinanti che devono essere gestite e smaltite in modo corretto. Faccio un esempio: i gas ozonolesivi dei frigoriferi. Ma è anche un'opportunità perché contengono numerose materie prime che non possiamo più permetterci di sprecare. C'è il ferro, c'è il rame, l'alluminio, la plastica, ma ci sono anche tutti quei materiali più particolari, critical raw materials, che oggi sono balzati all'onore della cronaca per il conflitto tra Russia e Ucraina. E quindi i RAE sono una miniera urbana. Dobbiamo raccoglierli in modo corretto, in modo che possano essere riciclati. Il tasso di riciclo, cioè la quantità di materiale che riusciamo a tirare fuori dai RAE, è superiore al 90%, quindi sono veramente una miniera urbana da non perdere.
1: Attualmente quanti se ne riciclano veramente?
2: A livello mondiale il tasso di raccolta e di riciclo è molto basso, parliamo circa del 17%. È chiaro che questa statistica risente anche del fatto che in molti paesi del mondo non c'è affatto una raccolta differenziata dei RAE, quindi lì sono veramente a zero. Purtroppo l'Italia non va granché bene. Oggi il tasso di raccolta è intorno al 35%. La comunità europea ci dice di arrivare almeno al 65%, e le ragioni di questa distanza dai target sono numerose. La prima, direi, che è la consapevolezza dei cittadini sull'importanza della raccolta differenziata dei RAE. I cittadini non sanno cosa sono i RAE e quindi conseguentemente non sanno come devono gestirsi, disfarsene in modo corretto. Per questo è fondamentale lavorare sulla comunicazione. L'altro aspetto è mettere a disposizione dei cittadini servizi per la raccolta differenziata dei RAE, perché se il cittadino deve caricarsi in spalla il frigorifero e fare 20 km per andare all'isola ecologica, evidentemente la cosa non può funzionare. Questi due aspetti vanno comunque tenuti in considerazione, bisogna lavorarci.
1: Che fine fanno i rifiuti elettronici che non vengono riciclati?
2: I rifiuti che non riusciamo a intercettare e a gestire correttamente, purtroppo, se va bene, restano nei nostri cassetti. Pensiamo a quanti caricabatterie, power bank, cellulari, spazzolini elettrici, radiosvegli abbiamo abbandonato nelle nostre case, se va bene. Se va un po' meno bene, finiscono nel sacco nero della spazzatura indifferenziata e quindi perdiamo qualunque possibilità di riciclare le materie prime. Se va ancora meno bene, li affidiamo a qualche soggetto che si offre di svuotarci la casa e poi fa di questi RAE un uso totalmente improprio, o li abbandona in qualche discarica abusiva, oppure li esporta illegalmente come se fossero apparecchiature usate, oppure li fa finire direttamente in fonderia come se fossero i blocchi di ferro. Il danno ambientale è rilevante. Questi RAE contengono sostanze inquinanti che, se non sono estratte in modo sicuro, creano danni all'ambiente. I gas dei frigoriferi che creano danni allo strato dell'ozono dell'atmosfera, ma per esempio pensiamo ai condensatori delle lavatrici che possono contenere PCB, che è un inquinante di falda che, se viene buttato nell'ambiente, può causare danni veramente seri. Dall'altra parte, il beneficio ambientale del corretto trattamento è rilevante, perché l'estrazione di materie prime dai RAE è, dal punto di vista energetico, molto meno dispendiosa che non andare a prendere le stesse materie prime vergini nelle miniere, ammesso di avere le miniere, perché poi le miniere non ce le abbiamo neanche.
1: E per quanto riguarda le sigarette elettroniche, usa e getta?
2: Le sigarette elettroniche stanno diventando un grande problema, in particolare le sigarette elettroniche usa e getta. Sono esattamente il contrario della sostenibilità, perché le sigarette elettroniche usa e getta sono pensate, sono progettate, sono ideate proprio per l'usa e getta. Quindi ogni giorno un fumatore ne butta via, immagino, parecchie. Sono realizzate in un modo molto banale, contengono spesso batterie al litio ricaricabili, anche se non serve, perché sono usa e getta, in cui i due poli sono separati da uno strato di plastica quasi inesistente, che quindi possono anche provocare al contatto incendi, e sono difficilissime da riciclare. Ci sono paesi europei in cui questi dispositivi sono già stati banditi, e personalmente credo che sia giusto fare così, cioè non possiamo più permetterci di mettere sul mercato prodotti che non siano sostenibili. L'economia circolare non è soltanto riciclare i rifiuti, che è il mestiere che facciamo noi. L'economia circolare è impostare un modello economico più sostenibile a partire dalla progettazione dei prodotti. E quindi la sigaretta elettronica usa e getta va esattamente nella direzione opposta rispetto a un modello circolare di sostenibilità.
1: Passiamo ora alle nostre pratiche quotidiane. Come facciamo a smaltire correttamente i nostri RAEE?
2: Tutti noi abbiamo a disposizione una serie di servizi per poterci disfare correttamente dei rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche. Il primo certamente è quello di rivolgerci ai nostri comuni. Gli enti locali dovrebbero aver predisposto le isole ecologiche, i posti dove portiamo anche altre tipologie di rifiuti come gli imballaggi, e lì dovrebbero accettano di norma anche i RAEE, piccoli o grandi che siano. Alcuni comuni fanno anche la raccolta domiciliare, che è indispensabile per grandi apparecchiature. In alternativa però abbiamo anche la possibilità di avvalerci dei servizi che i negozianti di apparecchiature elettriche elettroniche devono per legge metterci a disposizione. Il primo si chiama uno contro uno, cioè abbiamo la possibilità di restituire il nostro RAEE quando compriamo un'apparecchiatura equivalente. Vale per tutti i negozianti, per tutte le apparecchiature, un frigorifero per un frigorifero, un tostapane per un tostapane, vale sempre. Anche una sigaretta elettronica per una sigaretta elettronica. L'altra possibilità invece si chiama 1 contro 0, è relativa soltanto ai piccoli RAEE, fino a 25 cm, e solo per i grandi negozi, quindi i negozi specializzati che vendono apparecchiature elettriche elettroniche. Possiamo portare lì i piccoli RAEE e lasciarli lì gratuitamente anche se non compriamo niente.
1: Ed ora, un'ultima domanda che la riguarda da vicino. Cosa fa Aerion We nell'ambito della raccolta differenziata e nel riciclo di questo materiale elettrico ed elettronico?
2: Aerion We è un consorzio formato dai principali produttori di apparecchiature elettriche elettroniche che la legge chiama a occuparsi anche del fine vita delle loro apparecchiature. Quindi da ormai un bel po' di anni, dal 2008 a questa parte, tocca ai produttori di apparecchiature gestire i rifiuti attraverso i consorzi. Aerion We è il principale di questi consorzi, facciamo questo lavoro apparentemente molto semplice, ritiriamo RAEE in ogni angolo d'Italia e provvediamo al corretto trattamento in modo tale da riciclare materie prime e smaltire le sostanze inquinanti in modo sicuro. Oltre a questo, responsabilmente i produttori che stanno dietro Aerion We hanno capito che è il caso di occuparsi anche della sensibilizzazione dei cittadini. Fino a 6 mesi fa, questo non rientrava tra gli obblighi dei produttori e tra gli obblighi dei consorzi, per cui in modo volontario negli ultimi anni Aerion We ha lanciato dei programmi di comunicazione, il più noto dei quali l'abbiamo chiamato Dire e Fare RAEE, che prevedeva una serie di iniziative da quelle digitali a quelle fisiche, in modo tale da cercare di spiegare ai cittadini italiani l'importanza della raccolta differenziata dei RAEE. Le punte di diamante di questa campagna di comunicazione sono 3. Un docufilm che si chiama Materia Viva, che è disponibile adesso ancora sulla piattaforma Now, nel quale abbiamo cercato di far raccontare temi come sostenibilità, economia circolare e RAEE a personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, con un linguaggio un po' più semplice, un po' più accattivante di quello che sappiamo usare noi addetti ai lavori. La seconda punta di diamante è un magazine che sosteniamo da alcuni anni, che si chiama economiacircolare.com, che invito tutti ad andare a guardare perché è davvero un punto di riferimento nel dibattito culturale sul tema dell'economia circolare. E la terza punta di diamante è questa opera, perché abbiamo chiesto qualche anno fa al maestro Pistoletto di aiutarci a raccontare col suo linguaggio, quindi ponendoci a un livello che non è il nostro, il tema della sostenibilità dell'economia circolare. Il maestro Pistoletto ha voluto ripensare il centro della vita dei cittadini, quindi il tempio nel senso greco del termine, in un modo diverso, fatto con elementi di riciclo, i cestelli e lavatrici, le serpentine e i frigoriferi, proprio a dire che tutta la vita deve essere ripensata in un'ottica circolare, perché altrimenti questo mondo non ha futuro, non possiamo più permetterci di vivere con questa allegria da Titanic con cui abbiamo vissuto fino adesso.
0: Un motivo in più per essere wise.
3: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sulla punta meridionale di Tassos, isola che i locali chiamano affettuosamente lo smeraldo o il diamante dell'Egeo, si nasconde un prodigio geologico in grado di sfidare le leggi della prospettiva. Vi parlo di Giola, una piscina naturale quasi irreale per forma e colori. Vista dall'alto, infatti, ricorda un occhio aperto sul mare, tanto che per gli abitanti dell'isola rappresenta la lacrima di Afrodite, dea dell'amore. Un luogo che attira soprattutto viaggiatori abituati ad angoli sprovvisti di artifici turistici, perché è priva di sabbia, stabilimenti e file di ombrelloni. Qui domina la materia viva della costa greca, fatta di rocce terrazzate, fenditure modellate dal sale, arbusti bassi piegati dal vento e un mare che cambia tonalità nel giro di pochi minuti. Pareti naturali alte fino a 8 metri racchiudono una piscina plasmata dal tempo, dove nessun intervento umano ha potuto alterare la struttura originaria, soltanto erosione, vento e onde. Pochi metri più in là, invece, correnti rapide, fondale scuro e schiuma bianca lungo gli spigoli più bassi della scogliera ribaltano tutto. No, l'acqua di Giola non è impraticabile perché dentro la laguna resta più tiepida rispetto all'Egeo circostante. Giola rappresenta uno dei fenomeni geologici più particolari dell'Egeo settentrionale. Secoli di mareggiate hanno scavato lentamente una cavità ellittica nella roccia costiera e contemporaneamente l'erosione marina ha modellato bordi, terrazze e aperture laterali fino alla forma attuale. Le dimensioni sono pari a circa 20 metri per 15, la profondità invece vicina ai 3 metri. Particolarissima è la struttura naturale dei bordi, con gradoni di pietra che scendono verso la piscina in maniera abbastanza regolare, fattore utile per entrare in acqua senza scale oppure pontili. Tuffarsi dalle rocce tuttavia rappresenta l'attività più celebre. La parete posteriore raggiunge circa 8 metri nel punto più elevato. Per questo motivo ragazzi, greci e viaggiatori stranieri si alternano lungo il bordo più alto tra adrenalina e applausi spontanei. Miti locali aggiungono poi fascino al paesaggio. Una leggenda racconta di Zeus intento a scolpire Giola per regalare ad Afrodite un luogo dedicato ai bagni lontano dagli sguardi umani. Un'altra versione trasforma la laguna in un gigantesco occhio attraverso il quale il re degli dei osservava la donna durante le sue nuotate. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ogni luogo è una miniera di storie, se sai ascoltare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: This is Wise Radio, music for the future.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

Wise Radio M. Wonder and Wonder. Bentornati ascoltatori di Wise Radio qui su Wonder and Wonder. Al centro della nostra attenzione oggi una città caotica, piena di contrasti ma sicuramente unica nel suo genere, Napoli. E parliamo della musica di Napoli. Tutti conoscerete artisti come Pino Daniele, Enrico Caruso ed altrettanto generi come la canzone napoletana classica o la musica neomelodica. Ma se vi dicessi che tra gli anni 80 e 90 questa città ha dato vita a una scena distintiva, caratterizzata da locali notturni e DJ pioneristici. Se vi dicessi che Napoli è stata una città centrale della disco music, esattamente, infatti in quegli anni la tradizione musicale partenopea incontrava per la prima volta le tendenze internazionali della disco, dell'elettronica e dell'house music, e da lì nasce la scena disco di Napoli, fortemente influenzata da artisti già internazionali come Giorgio Moroder, Cerrone e Chic. Ma la città ha sicuramente saputo aggiungere un tocco locale. Suoni mediterranei e melodie tipiche napoletane venivano integrate nella

0: produzione disco, creando una fusione originale. E le radio libere ebbero un ruolo chiave nella diffusione e promozione di questo genere. Da quel momento Napoli è diventato un punto di riferimento anche per i generi elettronici, che sussiste tutt'oggi e riscuote grande successo. Quindi, perché non spendere qualche minuto per esplorare anche quest'altro volto musicale della città? Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise? Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu? Sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: It's one small step for man.

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di Il buio oltre la siepe, film del 1962 diretto da Robert Mulligan e tratto dall'omonimo romanzo di Harper Lee. Ambientato nell'America degli anni 30, il film segue la storia dell'avvocato Atticus Finch, interpretato magistralmente da Gregory Peck, impegnato nella difesa di un uomo afroamericano ingiustamente accusato di violenza sessuale. Il racconto è visto attraverso gli occhi della figlia Scout, che ci accompagna in un viaggio di formazione tra innocenza, giustizia e pregiudizio. Con una regia sobria e una colonna sonora toccante, Il buio oltre la siepe è un'opera intensa e profonda, ancora attualissima nei suoi temi. Il film ha vinto 3 premi Oscar ed è considerato una delle pellicole più importanti della storia del cinema americano. Sapevate che Gregory Peck conservò per tutta la vita gli occhiali che indossava nel film, considerandoli un simbolo del personaggio che più aveva amato interpretare? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Farming Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cucinare in modo sano, rispettando la propria salute, quella del pianeta e anche il portafoglio? È possibile, ed è proprio questa la promessa del clean cooking, la cosiddetta cucina pulita. Ma cosa significa esattamente? Il clean cooking non è una dieta, ma uno stile di vita consapevole che punta a usare ingredienti freschi, naturali e poco lavorati, evitando conservanti, aromi artificiali, oli raffinati e zuccheri aggiunti. È una cucina semplice ma nutriente, che promuove metodi di cottura più sani come la cottura al vapore, al forno o alla griglia, limitando le alte temperature che possono produrre sostanze tossiche. La parola d'ordine è benessere, perché una cucina pulita significa anche meno sprechi, meno sostanze chimiche e più attenzione alla provenienza dei cibi, meglio se locali, biologici e di stagione. Ma il clean cooking ha anche un volto ambientale. Secondo la Clean Cooking Alliance, nel mondo ci sono ancora 3 miliardi di persone che cucinano su fuochi aperti o con stufe inquinanti. Un'abitudine che non solo mette a rischio la salute di milioni di famiglie, ma contribuisce anche alla deforestazione e al cambiamento climatico. Le stufe tradizionali, infatti, bruciano legna, carbone o cherosene, rilasciando gas nocivi. Le alternative sostenibili, come cucine solari, stufe elettriche o a biomassa efficiente, tagliano le emissioni fino al 60% e usano meno combustibile, con un grande vantaggio economico e ambientale. Il clean cooking è anche uno strumento per ridurre le disuguaglianze, in particolare di genere. In molte comunità sono le donne a raccogliere la legna per cucinare, impiegando ore ogni giorno in questa attività faticosa e poco sicura. Con cucine più moderne possono dedicare tempo all'istruzione, al lavoro o alla cura di sé, contribuendo allo sviluppo delle proprie comunità. Non a caso il clean cooking è inserito negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU perché contribuisce al benessere, alla sostenibilità, alla parità di genere e alla lotta al cambiamento climatico. Ogni 2 anni i leader del settore si incontrano al Clean Cooking Forum, ospitato proprio in Africa, per discutere nuove tecnologie, investimenti e soluzioni inclusive. Come ricordano i membri dell'Alliance, passare alla cucina pulita trasforma la vita. Migliora la salute, protegge il clima e dà potere alle persone, soprattutto alle donne. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi storie di innovazione, ambiente e salute. Perché anche dai fornelli può partire un cambiamento globale.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: chasing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In questo appuntamento di oggi parleremo di alcuni progetti ideati da Save the Duck, il primo brand di moda in Italia ad aver ottenuto la certificazione B Corp e che fin dalla sua nascita ha puntato sulla tecnologia per fare a meno di materiali di origine animale, come piume e pellicce. Save the Duck è fautore di una serie di progetti virtuosi, fra questi Nothing Like Water, che ha l'obiettivo di incidere positivamente su un ambito ancora poco abbattuto, quello del bilanciamento idrico in un settore come la moda che consuma enormi quantità d'acqua per produrre i propri capi. Alcuni esempi. Per fabbricare una sola t-shirt si utilizzano in media 2700 litri d'acqua, per un paio di jeans 7500 litri, mentre per produrre un paio di scarpe di pelle occorrono in media 8000 litri. Così il progetto Nothing Like Water, avviato da Save the Duck in collaborazione con una ONG indonesiana, è riuscito finora a garantire l'accesso all'acqua potabile a oltre 4000 persone in 37 villaggi in Indonesia, tramite la costruzione di pompe idriche e pozzi. Non solo, da questa iniziativa è nato anche un progetto fotografico del pluripremiato fotografo di viaggi Alessandro Bergamini. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
3: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Sere and the City.
1: Ben ritrovati, sono Sere e vi parlo dalla City. Sapete ormai che adoro raccontarvi storie di donne un po' particolari. Ebbene, oggi vi voglio parlare di una creatura curiosa e volitiva. Sarah Culberson, una giovane donna il cui viaggio alla scoperta delle proprie radici ha catturato l'attenzione di molti. Originaria

0: altre persone sull'importanza delle radici e della riconnessione. Oltre a raccontare la sua storia nel libro A Princess Heart, Sara è diventata un'attivista per i diritti umani e la consapevolezza culturale. La sua curiosità l'ha guidata in un percorso che non ha solo cambiato la sua vita, ma ha anche ispirato molti altri a esplorare la propria identità. Un vero esempio di come la ricerca delle proprie origini possa trasformare e arricchire la vita. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Oggi parliamo di un artista che ha fatto del soul e del jazz una missione di vita, Kem. La sua voce calda e avvolgente ha conquistato milioni di ascoltatori, ma dietro le sue canzoni si nascondono storie di resilienza e rinascita. E quella di Can You Feel It non fa eccezione. Uscita nel 2020 nell'album Love Always Wins, questa traccia ha un groove elegante e sofisticato. Sapete che rappresenta un vero e proprio inno alla gratitudine? Kem ha raccontato che il brano è nato in un momento di profonda riflessione sulla sua vita. Da giovane ha affrontato difficoltà enormi, tra dipendenze, periodi di senza tetto, fino a trovare la sua strada grazie alla musica e alla spiritualità. Can You Feel It è un invito a lasciarsi andare, a sentire l'energia positiva che ci circonda e a celebrare la vita, nonostante le sfide. E c'è un dettaglio interessante. La linea di basso e i fiati del pezzo sono stati ispirati dalle sonorità di Marvin Gaye e di Earth, Wind & Fire, due delle sue più grandi influenze. E ora chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare. Ecco Can You Feel It di Kem. Vi aspetto alla prossima puntata con me, Blake, al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprefico e bentornati su Waze Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di linguaggio del corpo. Sì, perché il nostro corpo parla, anche quando non lo facciamo con le parole. Gesti, posture, sguardi, ogni movimento comunica qualcosa, spesso in modo più potente di qualsiasi discorso. Ecco perché si dice che il linguaggio del corpo rappresenta il 70% della nostra comunicazione. Pensate a una stretta di mano, può trasmettere sicurezza, nervosismo, cordialità o freddezza. O a quel momento in cui incrociamo le braccia, magari senza accorgercene. È un segnale di difesa o semplicemente stiamo cercando di scaldarci? Il contesto è tutto. Ma non si tratta solo di come gli altri ci leggono. Il nostro linguaggio corporeo influenza anche come ci sentiamo. Per esempio, una postura eretta con le spalle indietro non trasmette solo sicurezza agli altri, aiuta anche noi stessi a sentirci più forti. È il famoso effetto fake it until you make it, il corpo guida la mente. Essere consapevoli del nostro linguaggio corporeo può migliorare le relazioni e aiutarci a comunicare meglio. Osservare gli altri poi ci offre un'idea più chiara delle loro emozioni, anche quando le parole non dicono tutto. In fondo, il corpo non mente mai. E allora, cosa sta dicendo il vostro corpo in questo momento? Io sono Daniele Sprefico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
0: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di un classico senza tempo, Pretty Woman, la favola moderna che ha fatto innamorare il cinema. Edward Lewis è un affascinante uomo d'affari, abituato a muoversi tra lusso e potere. Vivian Ward, invece, è una giovane donna dalla personalità travolgente, che affronta la vita con determinazione e spirito. Quando i loro destini si incrociano, nasce un'avventura unica, fatta di trasformazioni, battute brillanti e momenti indimenticabili. Ma l'amore può davvero sbocciare tra due mondi così diversi? Sapevate che nella famosa scena del Collier, Richard Gere improvvisò la chiusura improvvisa della scatola e la risata di Julia Roberts era completamente spontanea, un tocco di magia che ha reso quel momento un'icona del cinema. Perché lo amiamo ancora? Perché Pretty Woman è un mix perfetto di romanticismo, ironia e sogno. Una storia che ci ha fatto sorridere, emozionare e sognare occhi aperti. Pronti a rivivere la favola? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Quando sentiamo parlare di isole di plastica, potremmo immaginare terre galleggianti su cui camminare. In realtà non è così. Le isole di plastica sono enormi aree oceaniche dove i rifiuti, soprattutto plastici, si concentrano a causa delle correnti marine. Non sono superfici solide, ma gigantesche zone in cui la densità di detriti è molto più alta rispetto al resto del mare. Bottiglie, sacchetti, reti da pesca, imballaggi. Tutto ciò che viene disperso nell'ambiente finisce spesso in mare, trasportato dai fiumi o abbandonato lungo le coste. Qui entrano in gioco i cosiddetti gyre, grandi vortici oceanici che funzionano come giganteschi aspirapolvere naturali. Trascinano i rifiuti verso zone centrali più calme, dove si accumulano lentamente nel tempo. Una volta in acqua, sole, vento e onde frammentano la plastica in pezzi sempre più piccoli, trasformandola in microplastiche, particelle inferiori ai 5 mm che oggi sono presenti praticamente ovunque. Oggi esistono diverse grandi isole di plastica negli oceani del mondo. La più famosa è nel Pacifico settentrionale, la cosiddetta Pacific Garbage Patch, grande circa 1,6 milioni di chilometri quadrati, quasi tre volte la Francia. Altre grandi aree di accumulo si trovano nel Pacifico meridionale, nell'Atlantico settentrionale e meridionale, nell'Oceano Indiano e perfino nell'Artico, nel Mar di Barents. E il problema riguarda anche noi più da vicino. Il Mar Mediterraneo, pur non avendo isole gigantesche, è considerato un vero hotspot globale per l'inquinamento da plastica. Zone critiche sono state individuate tra l'isola d'Elba e la Corsica, nell'Adriatico e nel bacino algerino. Le conseguenze sono molte. Gli animali marini scambiano la plastica per cibo, rischiando soffocamento e morte. Le microplastiche entrano nella catena alimentare, arrivando fino a noi. La plastica assorbe e rilascia sostanze tossiche, alterando gli equilibri chimici dell'oceano, e può trasportare organismi e specie invasive, modificando gli ecosistemi. Quindi le isole di plastica non sono solo un problema estetico, rappresentano una delle sfide ambientali più complesse del nostro tempo. Una questione globale che richiede meno plastica monouso, più riciclo e una gestione più responsabile dei rifiuti. Qui su Wise Radio il messaggio è semplice. Gli oceani non dimenticano ciò che buttiamo via e ogni scelta quotidiana

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. In Sicilia, una terra nota per la coltivazione di agrumi, Enrica Arena e Adriana Santonocito hanno fondato Orange Fiber. Adriana è una studentessa di moda con l'intuizione di sviluppare a partire dalle arance tessuti sostenibili e valorizzare la propria terra. L'incontro poi con Enrica, con una formazione in comunicazione. Era il 2014 e in Italia si respirava il fermento di Expo sulle filiere alimentari e la sostenibilità. Orange Fiber è nata così, con l'idea di creare materiali per la moda più sostenibili, riutilizzando scarti di produzione e riducendo così l'utilizzo di materie prime vergini. Un brevetto registrato in Italia e in altri paesi produttori di succhi di agrumi. Filati e tessuti vengono così ottenuti dal cosiddetto pastazzo di agrumi, un sottoprodotto dell'industria della spremitura, che vale solo in Italia circa 700.000 tonnellate ogni anno. Dopo la prima fase di ricerca e raccolta fondi, nel 2017 l'ingresso nel mondo della moda con la Maison Salvatore Ferragamo. Segue poi la realizzazione di un capo per H&M e di una capsule collection di Marinella. Nel 2022 viene poi messa in vendita su Yux la prima collezione homeware realizzata con i loro tessuti. Oggi Orange Fiber ha rapporti consolidati con aziende internazionali e guarda al futuro ad una crescita sempre più sostenibile del proprio processo produttivo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Rieccomi con voi, sono Sere e vi parlo dalla City. In più occasioni la scienza si è soffermata sulla possibilità che i cani hanno di vedere i colori e ora finalmente la risposta potrebbe essere stata data con certezza. Infatti, recenti ricerche dell'Università di Calcutta hanno rivelato che il giallo è il colore che attira maggiormente i cani. Ma perché proprio il giallo? Ebbene, gli scienziati hanno scoperto che la vista dei cani è diversa dalla nostra. Mentre gli esseri umani percepiscono un ampio spettro di colori, i cani vedono principalmente tonalità di blu e di giallo. Questo significa che il giallo risalta in modo particolare nel loro campo visivo, rendendolo un colore molto interessante per loro. Questa scoperta ha diverse implicazioni, soprattutto per i proprietari di animali domestici. Ad esempio, se volete catturare l'attenzione del vostro amico a quattro zampe, potrebbe essere utile utilizzare giocattoli o accessori di colore giallo. Anche nel design di aree per i cani o nel marketing di prodotti per animali, includere il giallo potrebbe rivelarsi strategico e arricchisce la nostra comprensione della comunicazione visiva fra umani e cani, aprendo anche spunti di riflessione su come possiamo migliorare la qualità della vita del migliore amico dell'uomo.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto alla scoperta di una coppia leggendaria del soul e dell'R&B, Womack & Womack. Cecil Womack e Linda Womack non erano solo un duo musicale, ma anche marito e moglie, uniti da una storia incredibile. Lui, fratello minore del celebre Bobby Womack, lei, figlia adottiva di Sam Cooke. Insomma, la musica era nel loro DNA. Oggi ci soffermiamo su un brano in particolare, Drive First Gear, uscito nel 1988. Questo pezzo ha un groove irresistibile, ma sapete com'è nato? La canzone è stata ispirata da un viaggio in macchina attraverso gli Stati Uniti, un'esperienza che per i due artisti simboleggiava libertà e cambiamento. Il ritmo cadenzato ricorda il battito delle ruote sull'asfalto, infatti, mentre il testo parla di nuove partenze e del desiderio di lasciarsi il passato alle spalle. E non è un caso che il brano abbia conquistato le piste da ballo. Con il suo mix di soul, funk ed elettronica, è ancora oggi un inno perfetto per mettersi in viaggio, letteralmente o metaforicamente. E ora, accendiamo il motore e alziamo il volume. Ecco Drive First Gear di Womack & Womack. Vi aspetto alla prossima puntata, con me Blake, al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una trappola mentale che sono sicuro conosciamo un po' tutti, l'overthinking, o il pensare troppo, ovvero quella sensazione di avere un tornado nella testa con mille pensieri che girano senza sosta. Ma cosa succede quando pensare diventa un ostacolo invece che un aiuto? Il nostro cervello è una macchina straordinaria, progettata per risolvere problemi, ma quando iniziamo a esaminare ogni dettaglio, analizzare ogni possibile scenario e dubitare di ogni decisione, entriamo in un circolo vizioso. E sapete qual è la beffa? Più pensiamo e meno agiamo. È come stare su un tapis roulant, ci affanniamo ma non ci muoviamo davvero. L'overthinking spesso nasce dalla paura. La paura di sbagliare, di non essere abbastanza e di affrontare l'ignoto. Ma c'è un antidoto. Invece di chiederti, e se succede qualcosa di brutto? Prova a domandarti, che cosa posso fare ora? Concentrati sul momento presente. Un'altra tecnica utile è quella di limitare il tempo per pensare. Può sembrare strano, ma darsi un tempo massimo aiuta a evitare di rimanere bloccati nei pensieri. Ricorda, non tutto deve essere perfetto o previsto. Agire, anche imperfettamente, è sempre meglio che restare fermi a rimuginare. Sii gentile con te stesso e abbi fiducia. Il mondo non si ferma per un errore, ma la tua vita sì, se non smetti di pensarci. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di un classico intramontabile, Il tempo delle mele, il film che ha fatto battere il cuore di milioni di adolescenti e che ha consacrato Sophie Marceau come icona del cinema romantico. Uscito nel 1980 e diretto da Claude Pinault, Il tempo delle mele racconta le prime esperienze amorose e le emozioni di Vic, una 14enne alle prese con la crescita e l'amore. Con una narrazione semplice ma intensa, il film ha catturato perfettamente l'essenza dell'adolescenza, diventando un fenomeno generazionale in tutta Europa. Oltre alla storia a rendere Il tempo delle mele indimenticabile, è stata la sua colonna sonora, Reality, il brano di Richard Sanderson, che è diventato l'emblema del film, accompagnando la scena iconica del ballo tra Vic e il suo primo amore. Ancora oggi questa canzone è simbolo di nostalgia e romanticismo. Un film che ha segnato un'epoca e che ancora oggi riesce ad emozionare. Voi lo avete amato? Qual è la vostra scena preferita? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Ogni volta che buttiamo un foglio di carta nel contenitore giusto, stiamo facendo molto più di un semplice gesto quotidiano. Stiamo contribuendo a salvare alberi, risparmiare acqua ed energie e proteggere il nostro pianeta. Riciclare la carta è uno degli atti più semplici e significativi per ridurre gli sprechi e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Basta un piccolo gesto, ma il suo impatto è enorme. Una tonnellata di carta riciclata permette di salvare fino a 17 alberi, riduce il consumo di acqua e taglia le emissioni di CO2. Insomma, è un tassello fondamentale dell'economia circolare. Ma come funziona in concreto il riciclo della carta? Tutto parte dalla raccolta differenziata. Carta e cartone vengono separati dai rifiuti indifferenziati, raccolti e inviati in appositi impianti. Lì inizia il processo vero e proprio, prima la selezione, per rimuovere eventuali materiali non riciclabili. Poi la triturazione, che trasforma la carta in una poltiglia chiamata pasta di carta. A seguire la pulizia, con la rimozione di inchiostri e impurità. Infine, la pressatura e asciugatura, che danno vita a nuovi fogli pronti a essere riutilizzati. E cosa si ottiene? Tantissimo! Dalla carta da ufficio ai quaderni, dalle scatole per imballaggi alla carta igienica fino ai giornali. E non finisce qui, anche il mondo dell'artigianato e del design guarda con interesse alla carta riciclata, utilizzandola per creare biglietti d'auguri, decorazioni, quaderni fatti a mano, lampade e perfino sculture d'arte. Il riciclo, insomma, può essere anche bello e creativo. Sostenere il riciclo della carta significa sostenere la sostenibilità, la creatività e la responsabilità sociale. È una pratica che coinvolge tutti, cittadini, aziende, scuole, enti locali, e che dimostra quanto un piccolo gesto possa generare un grande vicanda. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi questi gesti virtuosi, perché ogni foglio riciclato è un passo in più verso un futuro più verde.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della casa editrice Schirà, fondata a Losanna nel 1928 dall'italo-svizzero Alberto Schirà, che ha francesizzato poi il suo nome in Albert Schirà. Il primo volume pubblicato nel 1931 fu quello delle Metamorfosi di Ovidio con illustrazioni di Picasso, per le quali il giovane Schirà dovette corteggiare l'artista per quasi 3 anni. In un'intervista Picasso raccontò del corteggiamento serrato di questo giovane 25enne appassionato, che inizialmente gli voleva far illustrare la vita di Napoleone. Alla fine accettò, ma a condizione che gli proponesse un soggetto più interessante. Le Metamorfosi di Ovidio, appunto, che Picasso accompagnò con 30 acqueforti ricche di sensualità e carnalità. Fra gli artisti famosi che collaborarono con Schirà ci fu anche Matisse, che realizzò il secondo volume della casa editrice. Schirà è anche nota per aver sviluppato, insieme ad un editore greco, la rivista surrealista Minotaur. Solo 13 numeri che cambiarono per sempre il mondo dell'arte, con copertine disegnate da illustratori di inclassificabile grandezza. Oltre agli amici Matisse e Picasso, le copertine furono disegnate infatti tra gli altri da Marcel Duchamp, Salvatore Dalí e Diego Rivera. Nel 1973 Albert Schirà morì prematuramente e destino volle nello stesso anno del caro amico Picasso. Alla sua morte la casa editrice passò dapprima alla famiglia e poi di mano in mano a una serie di imprenditori, anche italiani. Oggi il quartier generale di Schirà si trova a Milano e continua ad occuparsi di editoria, ma anche di produzione di eventi espositivi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Rieccomi con voi, sono Sere e vi parlo dalla City. La musica è spesso presente nei momenti importanti della nostra vita, ma non solo della nostra. Infatti, la musica può avere effetti positivi persino sugli allevamenti degli animali, influenzando il loro comportamento, il loro benessere e la produttività. Uno dei principali benefici è la riduzione dello stress. Studi, infatti, dimostrano che la musica rilassante, come quella classica o ambientale, può abbassare i livelli di cortisolo negli animali, contribuendo a creare un ambiente più calmo. Questo è particolarmente utile in situazioni che possono generare ansia, come per esempio durante il trasporto o la mungitura. Inoltre, la musica può favorire l'aumento della produttività. Per esempio, nelle mucche da latte, l'ascolto di musica può incentivare una maggiore produzione di latte grazie a una diminuzione dello stress e un miglioramento del loro stato d'animo. Gli animali, in ambienti più sereni, tendono a mangiare e a muoversi più liberamente. La musica può anche stimolare interazioni sociali fra gli animali, contribuendo a una migliore coesione del gruppo. Questo è importante in allevamenti di animali da fattoria, per esempio, dove il benessere sociale incide sulla salute generale del branco. Infine, utilizzare la musica come parte della routine quotidiana può anche facilitare le operazioni di gestione e migliorare il rapporto fra gli allevatori e i loro amici animali. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto!

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake. Ci sono canzoni che sembrano arrivare da un altro mondo, brani che catturano un'emozione pura e la trasformano in suono. Oggi vi parlo di Berlin, la canzone che ha fatto conoscere al mondo Ray X. Dietro questo nome d'arte si cela un artista australiano, dalla voce eterea e dallo stile minimalista, che mescola folk, elettronica e atmosfere intime. Berlin è il brano che lo ha portato alla ribalta nel 2013. Un pezzo nato quasi per caso, scritto in un momento di solitudine, ispirato dalla città tedesca, che per lui rappresentava il senso di libertà e malinconia. Con una chitarra delicata, pochi accordi e una voce sussurrata, Berlin è pura emozione. Il testo parla di desiderio, di assenza e di quella nostalgia che si insinua nei momenti di silenzio. È una canzone che non ha bisogno di grandi arrangiamenti per toccare l'anima, e forse è proprio questa semplicità a renderla così potente. Da allora, Ray X è diventato un punto di riferimento per chi ama la musica capace di creare atmosfere sospese nel tempo. Ora chiudete gli occhi, respirate profondamente e lasciatevi trasportare. Ecco Berlin di Ray X. Vi aspetto alla prossima puntata con me, Blake, al The Blake Reyes Show.

0: più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Kiwano. Se i frutti avessero una convention di fantascienza, il Kiwano entrerebbe senza bisogno di travestimenti. Con la sua buccia arancione spinata e la polpa verde gelatinosa, sembra uscito da un esperimento alieno. In realtà viene dall'Africa subsahariana ed è una delle gemme più sottovalutate nel mondo dei superfood. Anche perché, diciamocelo, non è proprio il frutto che trovi accanto alle mele al supermercato. Conosciuto anche come cetriolo cornuto africano, il Kiwano è stato a lungo un alimento di sopravvivenza in zone aride grazie alla sua capacità di trattenere acqua. Oggi viene coltivato anche in Nuova Zelanda e California, ma mantiene il suo spirito da duro. Se i cactus facessero frutta, probabilmente sarebbe questa. Povero di calorie, ma ricco di vitamina C, magnesio e antiossidanti, il Kiwano è un toccasana per la pelle, per il metabolismo e per l'idratazione stessa. Il suo sapore? Un mix tra banana, lime, cetriolo, con la consistenza di qualcosa che potrebbe tranquillamente far parte di un menù da astronave. Il Kiwano è così resistente che può durare fino a 6 mesi senza refrigerazione. È anche un simbolo di fortuna in certe culture, quindi se la tua vita è un disastro, potresti iniziare da qui. Peggio di così non può andare, no? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, questa è Wonder and Wonder. Oggi vi porto in una delle destinazioni più affascinanti della Danimarca. Sto parlando dell'isola di Shetland. Shetland è la più grande isola della Danimarca, un punto di riferimento che collega la capitale di Copenaghen col resto del paese. Ma non è solo la capitale a fare di questo posto una meta da non perdere. Qui troverete castelli fiabeschi, villaggi pittoreschi e una costa mozzafiato che si affaccia sul Mar Baltico. Il castello di Frederiksborg, con il suo splendore rinascimentale, è una delle principali attrazioni, mentre i giardini di Tivoli, a Copenaghen, offrono un'esperienza unica, tra giostre e spettacoli, proprio nel cuore della capitale. Se amate la natura, non potete perdervi il Parco Nazionale, con la sua varietà di fauna e paesaggi incantevoli. Un altro aspetto affascinante è che la capitale è famosa per la sua vivace scena artistica, con i suoi musei come il Louisiana Museum e la sua cucina innovativa, che mescola tradizione a modernità. Che si tratti di una passeggiata lungo le spiagge sabbiose, di una visita ai musei o di un'escursione nei paesini caratteristici, Shetland è una destinazione che offre esperienze autentiche per tutti i gusti. Se siete alla ricerca di bellezza, storia e cultura, non potete perdere l'opportunità di esplorare quest'isola danese. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'Osage Orange. O Malcura polifera per i latinisti da salotto, è un frutto strano. Non è un'arancia, non è commestibile e non ha nemmeno la decenza di essere profumato. Eppure, eccolo qui, a contendersi il posto tra i superfood come un aspirante cantante a X Factor con una voce dubbia ma un look interessante. Originario degli Stati Uniti centrali, l'Osage Orange deve il nome agli Osage, una tribù nativa americana che usava il suo legno per costruire archi. Il frutto è grande, nodoso e verdastro, con l'aspetto di un cervello alieno in vacanza. Non si mangia, ma se lo voleste fare, fareste un bel trip. Tuttavia, contiene composti naturali con potenziali antiossidanti e antimicrobici. Nulla di approvato ufficialmente, ma il marketing moderno può trasformare anche un sasso in un elisir detox, se ci metti abbastanza spirulina. Gli agricoltori lo piantano come siepe naturale prima dell'invenzione del filo spinato. L'albero ha spine e un ego territoriale, è la security della frutta. L'Osage Orange è il superfood che non si mangia, non si beve, ma si rispetta. Perché anche se non finisce nella tua centrifuga, ha più storia, utilità e personalità di certi frutti pompati che si sciolgono alla prima ondata di hype. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle leve della persuasione, il principio della scarsità, ovvero quel fenomeno psicologico che suggerisce che qualcosa più è raro o difficile da ottenere e maggiore sarà il nostro desiderio di averlo. Questo principio è utilizzato nel marketing, dove oggetti e offerte limitate tendono ad attirare la nostra attenzione. Secondo il principio della scarsità, la percezione di una risorsa limitata aumenta il suo valore. Quando pensiamo che qualcosa sia in pericolo di esaurirsi, reagiamo con un forte impulso a ottenere quel qualcosa, anche a costo di fare scelte impulsive. Questo effetto si riflette in molteplici aspetti della nostra vita, dalla compravendita di beni rari alle relazioni, dove la percezione di non poter avere qualcuno aumenta il nostro desiderio nei suoi confronti. La scarsità si lega anche alla paura di perdere. Temiamo che, non agendo in fretta, possiamo perdere un'opportunità che non si ripeterà, generandoci ansia. Essere consapevoli dell'effetto della scarsità ci aiuta a prendere decisioni più razionali. Invece di cedere alla pressione di una disponibilità limitata, possiamo valutare oggettivamente se la risorsa sia effettivamente indispensabile per noi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu? Say why?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei Wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Enzo Ferrari, della leggendaria casa automobilistica. È una figura che ha segnato la storia dell'automobilismo mondiale. Nato a Modena nel 1898, cominciò la sua carriera come pilota, ma il destino aveva in serbo per lui un altro ruolo. Fondò la scuderia Ferrari nel 1929, inizialmente per gareggiare con vetture Alfa Romeo, ma ben presto capì che avrebbe dovuto realizzare auto proprie. La sua prima auto, la 125S, debuttò nel 1947, segnando l'inizio della leggenda. Ferrari era noto per il suo carattere deciso e per la sua devozione al dettaglio. In occasione di ogni gara, controllava personalmente ogni pezzo. Il simbolo del cavallino rampante nacque in modo fortuito. Originariamente apparteneva all'aviatore Francesco Baracca, un eroe di guerra italiano della Prima Guerra Mondiale, che aveva dipinto il cavallino sulla fusoliera del suo aereo come segno di buon augurio. Quando Baracca morì, la madre del pilota incontrò Enzo Ferrari durante una cerimonia. La contessa gli propose di utilizzare il cavallino rampante come simbolo della sua scuderia Ferrari per portare la stessa fortuna che aveva portato a suo figlio. Ferrari apportò solo una piccola modifica al simbolo, lo inserì all'interno di uno scudo giallo, colore simbolo di Modena, la sua città natale. La sua visione di un'auto non era solo quella di un mezzo veloce, ma di un'opera d'arte su quattro ruote. Ecco perché, oltre a vincere in pista, Ferrari ha creato un brand che è sinonimo di lusso, innovazione e performance. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Why.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi parleremo di tweet. All'anagrafe Charlene Keys è una delle voci più raffinate dell'R&B e Neo Soul dei primi anni 2000. Famosa per la hit Oops del 2002, prodotta da Timbaland e con la collaborazione di Missy Elliott, tweet ha portato una ventata di sensualità e originalità nel panorama musicale dell'epoca. Ma c'è una curiosità interessante dietro la sua carriera. Prima del successo aveva quasi abbandonato la musica. Negli anni 90, dopo il fallimento del suo primo gruppo femminile Sugar, Tweet si trovò a vivere un periodo difficile, soffrendo di depressione e arrivando persino a pensare di rinunciare alla sua carriera musicale. Fu Missy Elliott, la sua grande amica e mentore, a convincerla a non mollare, portandolo in studio e aiutandolo a firmare il suo primo contratto da solista. Molti pensano che Oops parli di una relazione romantica, ma in realtà è un inno all'autoesplorazione e alla scoperta del proprio corpo. Il testo, scritto da Tweet e Missy Elliott, gioca sull'ambiguità, rendendolo una delle canzoni più intriganti dell'R&B contemporaneo. Questo brano ha segnato l'inizio di una carriera che, nonostante alti e bassi, ha lasciato un'impronta indelebile nella musica soul. Io sono Charlene Williams per Behind e questo è Oops di Tweet. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ogni cosa che noi viviamo, ogni attività che svolgiamo, ogni cosa che viviamo, ha praticamente tre aspetti da tenere in considerazione. C'è che cosa facciamo a livello esterno, fisico, c'è l'attitudine con la quale noi lo facciamo e poi c'è in che modo quella esperienza ci trasforma. Quindi chi diventiamo noi dinanzi a quell'esperienza, perché qualunque interazione che noi facciamo, inevitabilmente alla fine di quell'interazione noi siamo trasformati, inevitabilmente. Perciò per me la cosa più importante non è tanto quello che faccio, non è neanche tanto come lo faccio, anche se tutti e due sono importanti, ma la cosa più importante è chi io divento dinanzi a quello che dell'esperienza che ho. E questo fa totalmente la differenza.
3: No choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'avena. Spesso considerata il simbolo delle colazioni salutari, è molto di più di un semplice cereale. Ricca di fibre, proteine e carboidrati a lento rilascio, è un vero superfood che fornisce energia duratura e aiuta a mantenere la sazietà. Ma la sua magia sta soprattutto nei beta-glucani, fibre solubili che contribuiscono a ridurre il colesterolo e a regolare la glicemia, rendendola un alleato del cuore e della linea. E poi diciamolo, l'avena è un camaleonte culinario. Dal classico porridge alle barrette energetiche fino ai biscotti, riesce a infilarsi in ogni ricetta con una disinvoltura degna di un agente segreto. Forse non tutti sanno che nell'antica Grecia l'avena era considerata cibo per i cavalli, non per gli esseri umani. Gli atleti, però, iniziarono a mangiarla per aumentare la resistenza fisica, trasformandola in un'icona del benessere. Insomma, dobbiamo ringraziare i cavalli per averla portata alle nostre tavole. Oggi, con il suo sapore delicato e il suo incredibile valore nutritivo, l'avena è un esempio perfetto di come semplicità e versatilità possano andare a braccetto. Ogni cucchiaio è un piccolo tributo alla forza della natura pronta ad accompagnarci lungo la nostra giornata. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Vi piacciono gli asparagi? A me tantissimo. Anche per la gioia dei nostri amici vegetariani, prepariamo un piatto che li utilizza. Si tratta delle ciotoline di pasta fillo con asparagi, facile e veloce. Segnate gli ingredienti per 4 persone. 200 g di pasta fillo, 250 g di asparagi. Ovviamente, se non avete quelli selvatici, vanno bene anche quelli coltivati. 250 g di spinaci, 100 g di feta, 10 g di uvetta, un cucchiaio di senape in grani, 10 ml di aceto di mele, un cucchiaino di curcuma, 20 g di burro, 20 g di sale grosso, olio, sale e pepe, quanto basta. Iniziamo subito. Mettete l'uvetta a bagno in una ciotolina di acqua tiepida per una decina di minuti. Lavate bene e cuocete gli spinaci in una padella per 5 minuti. Poi scolateli e strizzateli per bene. Dopo aver tolto la parte bianca e quella rovinata, lavate e lessate gli spinaci in una sparagiera per una decina di minuti in abbondante acqua salata. Poi scolateli e metteteli larghi ad asciugare su carta assorbente da cucina. Tagliate la feta a dadini e cominciate a scaldare il forno a 180 gradi. Srotolate la pasta fillo sul vostro piano da lavoro e ritagliate 12 dischi di circa 15 cm di diametro. Spennellateli con 10 g di burro ammorbidito e sistemateli su 4 stampini imburrati capovolti, meglio se di quelli col bordo ondulato. Infornateli e cuoceteli per un quarto d'ora circa. Devono risultare ben dorati e croccanti. Sfornate i cestini di pasta fillo e fateli raffreddare a temperatura ambiente. Ora dedicatevi alla preparazione di un condimento mescolando tra loro senape, aceto, curcuma, olio, sale e pepe. Sformate ora i cestini, versatevi gli asparagi, gli spinaci, la feta, l'uvetta strizzata e condite tutto con la salsetta che avevate preparato, irrorando per bene. Disponete i cestini nei piatti e servite. Potete sfruttare l'idea dei cestini di pasta fillo utilizzando altre verdure di stagione che più vi piacciono. Io ho provato ad esempio a riempirli con rucola, gamberetti e salsa rosa, oppure con melanzane e peperoni grigliati con scaglie di ricotta salata. E potrei continuare all'infinito. Se non conoscete la pasta fillo, vi tolgo subito dubbi e curiosità. La sua etimologia va fatta risalire al greco fillo, che significa foglia. È una varietà di pasta sfoglia preparata in sottilissimi fogli separati con una tecnica artigianale piuttosto scenografica. La preparazione prevede l'impiego di acqua al 40% e farina al 60%. Dal loro impasto si ottiene un panetto da cui si stendono degli strati molto sottili chiamati veli di pasta, alternati ad uno di cotone per assorbirne l'umidità. Sugli strati si cosparge anche dell'amido di gran turco per evitare che la pasta diventi appiccicosa. Nella preparazione industriale si aggiunge del sorbato di potassio come conservante. Posso darvi un suggerimento? Provate anche la versione dolce dei cestini con ripieno di Nutella e frutta secca. Impazzirete davvero. Del resto, la ghiottoneria è la curiosità dello stomaco. Ne abbiamo davvero per tutti i gusti. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Waves Radio è Wonder and Wonder. Bentornati ascoltatori di Wise Radio, questo è Wonder and Wonder. Oggi vi do il benvenuto a Minorca, un'isola delle Baleari, che insieme alle sue sorelle Maiorca e Ibiza è da sempre una meta amatissima, dagli spagnoli e non solo. Possiamo dire però che Minorca, rispetto alle altre due, offre uno stile di vita sicuramente più pacifico, fatto più di relax e natura che di vita notturna. Nonostante questo, non manca qua e là qualche locale bar dove potersi divertire. E allora oggi voglio portarvi alla scoperta di uno dei luoghi più iconici e suggestivi dell'isola, la Cova de Xoroi. Nascosto tra le scogliere a picco sul mare, questo locale unico nel suo genere è una vera e propria perla nascosta di Minorca. La Cova de Xoroi nasce in una grotta naturale ed è diventata nel tempo uno dei club più affascinanti, pensate non solo della Spagna ma di tutta Europa, sicuramente per il luogo atipico ma anche per la sua vista mozzafiato sul mare. Di giorno è un posto perfetto per rilassarsi con un cocktail mentre il sole tramonta dietro l'orizzonte. Ma è quando cala la notte che il locale prende davvero vita, un mix di musica elettronica, DJ set e atmosfere uniche che fanno ballare tutti in un panorama che toglie il respiro. Quindi, se pensavate che Minorca fosse l'isola perfetta solo per il relax, sappiate invece che potete trovare tutto quello che state cercando. La meta perfetta per godersi la natura della Spagna, ma anche con un pizzico di divertimento. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Limbe. Se i superfood fossero una gang, Limbe sarebbe il membro piccolo ma letale. Quello che sembra innocuo finché non scopri che può mandarti al tappeto con un solo pugno di antiossidanti. Questo frutto arancione, noto anche come Garcinia livingstonei, viene dall'Africa tropicale ed è così ricco di vitamine e minerali che potrebbe tranquillamente guardare in cagnesco i più blasonati avocado e bacche di golgi. Ma non lo farà,

che è troppo impegnato a essere delizioso. L'imbe è stato un alimento essenziale per le popolazioni africane per secoli. Cresce su alberi robustissimi, capaci di sopravvivere a siccità e terreni poco ospitali, un po' come certi studenti universitari che campano con 3 caffè al giorno e pasta al pesto. Il frutto stesso non è da meno, piccolo, resistente e pieno di energia, perfetto per chi vuole un boost senza sgranocchiare tristi barrette proteiche dal sapore di cartone che spacciano come caffè. L'imbe è un concentrato di vitamina C, fibre e polifenoli, perfetti per tenere il tuo sistema immunitario in piedi anche dopo un weekend di distruzione. Il suo sapore è un mix tra albicocche e agrumi, dolce ma con un retrogusto aspro. Oltre a essere una bomba nutrizionale, l'albero di imbe è usato anche per il legname e come barriera frangivento. Insomma, questo frutto non solo ti nutre, ma ti protegge anche dal vento. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di una delle attività più sottovalutate della nostra vita, eppure fondamentale quanto mangiare o respirare. Stiamo parlando del sonno. Quando dormiamo il nostro cervello non si spegne, anzi, lavora incessantemente per riparare, riorganizzare e consolidare informazioni. È come se ogni notte facesse le pulizie di primavera per prepararsi a un nuovo giorno. Ma cosa succede quando non dormiamo abbastanza? Studi scientifici mostrano che la privazione di sonno influenza la memoria, la capacità di concentrazione e persino l'umore. Il cervello, sovraccarico di tossine non eliminate durante il giorno, fa fatica a funzionare. E non solo, dormire poco è associato a un aumento dello stress, difficoltà a gestire le emozioni e un rischio maggiore di malattie croniche come diabete e ipertensione. Il sonno, inoltre, gioca un ruolo chiave nella creatività e nella risoluzione dei problemi. Vi è mai capitato di trovare la soluzione a un problema appena svegli? Ecco, questo è merito della fase REM, quando il cervello elabora connessioni inaspettate. Quindi dormire non è una perdita di tempo, è il segreto per vivere meglio, pensare più chiaramente e sentirsi più felice. Darsi il permesso di riposare significa prendersi cura di se stessi a partire dalla mente. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.